Sengi shisi suso muhamba singa ganani singa ngenzo yenyoni Hai singa ngenzo yenyoni Hebo singa ngenzo yenyoni Sengi shisi suso muhamba singa ganani singa ngenzo yenyoni Hai singa ngenzo yenyoni Hebo singa ngenzo yenyoni.